0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che ci abbiamo.

uno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.

0: Ta musica, ton energia, toujours avec toi, Top Italia.
1: Francesca fa sempre l'offesa, ma puoi ridere. E se non ti vuole vedere, te lo dice.

e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai continuerai a farti scegliere.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine continueremo per forza. Questa è la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulio. Grazie, bro. Non passate. Passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio. La sigla.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra il cappuccino, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora,
0: tu
1: io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Casalbieri. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce
0: que tu nous proposes?
1: Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Cappegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa avanti affreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo, da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Salimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual parce que lui il m'a dit que aussi dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Bah, bah. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, si, si, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Ah, io direi diciamo, 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, insomma, sì, ancora non
3: ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia, allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro e uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con il risultato della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella, Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: Sì. No, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh là là. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31-59, n'hésitez pas à appeler Emanuela parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90.
2: Même, peut-être même 2000 si
4: affinité. Se qualcuno vuole. Sì. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: e straordinari, sì, della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia e è Centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Si. Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpes per fare la marche dans la montagne. Hein?
1: Però aveva un suo stile. Super, allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Hein? Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose à style, ecco, attention,
1: allora,
0: hein, de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même. Hein?
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora,
0: tu
1: io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto, ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce
0: que tu nous proposes?
1: Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era... Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'Assunta del Maratta. Il museo annesso alla chiesa vanta affreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne, da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual, parce que lui, il m'a dit que aussi, dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, sì, sì, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Ah, io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico. Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Ah, ça, c'est une chanson qui a fait danser des millions d'Italiens.
1: Exacto.
0: C'est vrai.
1: Exacto.
0: Et aussi, dans les années 85, on chantait sous les spiaggias, pour trop, que l'été était fini. Mais ce n'est pas vrai. Regarde, en France, l'été n'est pas fini.
1: Non.
0: Ça continue encore et toute la semaine prochaine.
1: Esatto. Anche in Italia fa ancora caldo. Però si sta bene, si sta meglio. Questa canzone è il simbolo della fine dell'estate.
0: No.
1: Sì, però è molto, molto allegra. La vogliamo ascoltare?
0: Sì, con piacere.
1: Allora, sono i Righeira con L'estate sta finendo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, Imbi. Oggi non hanno giocato, giocano, sì, insomma, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia, allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro e uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: Sì. No, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh là là. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emmanuelle parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90,
2: même, peut-être même 2000
4: se qualcuno vuole. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: e straordinari, sì, della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È Centro di Gravità Permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpes per fare la marche dans la montagne. Hein?
1: Però aveva un suo stile. Était super, allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Hein? Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose. Style, attention.
1: Allora,
0: hein? De toutes les couleurs, au niveau des cheveux même. Hein?
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: È un discorso, Fred, da fottuto folle, per me la musica è l'unica. E mi piglia male comunque pensare che potrebbe non andare per qualche motivo.
1: Stavo giù, sono sparito nel buio più blu. E non mi vedi più, fatto beat di body di boo.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: addio.
1: Ci passi ancora tu davanti a scuola. Quando ci passo io c'ho il cuore in gola. Tra i mozziconi spenti di quel marciapiede c'è la nostra storia.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: con, con.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere